0: dopo Puno Politie.
1: Ci ritoplo Carla Cremo da dopust.
2: Ci sposi, zio, non è deluio, non è